0: Nerf Dodge on.
1: Wari wipawa Mr. Bau MC tenkochichi mihanari eri wano vanana wana guruwe kino pa matane ranya emosanyo MC na chichi miha valento inkaya chwe nono unkawa karakaho vano marapo acho taiyo wacho na piha unkera hiha wala achwe riehi vano volu acho nivahem vakane Mana mamutiana damaija. Nemera katowia le yunula manase lukulukuela praha. Ea ehia. Banoa chika, chicken le wili wili. Achu munyule. Aiwe pulenda rwao. Miale anli mai lukulukuela parla mutana vaka wichu. Achu wichu ai.